0: Vai, vai,
1: con la palma arriva Tanoci.
0: Con la colore de culia. A capite nel pollero yendo come un asalito con la gente del Pasaje Fútbol Club. Vai, vai, vai.
2: Hoy, alto sorprenderme, Waldo. Aguante, desacatado.